0: che succede? Avrà paura, avrà perché gli spetta.
1: Malaccio, malaccio, sì! La morte!
0: Andiamo, ragazzi, un po' di calma.

degno! Datemi la sua carta! Sopra un cuore come si porta un fiore, non toccherà più carte. E questo il segno, se s'attardassi a togliere ogni catalogo!

queste mani in giro. È una pazzia tenere nuda qua dentro, all'agenzia starebbe molto meglio.

0: questa sera ora mi risallaccio. Come? L'avventuriera mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme.
1: Quella Miguel Torrena è una canaglia. Aspi, non vi fidate.
0: Vendette di donne innamorate. Ad ogni modo, Ranz, tengo l'invito.
2: Perfino Pappagallo si apre.
3: Scusa, accendi, guerra, terremoti.
2: E poi dice, ma cosa nel mezzo cielo? Che
3: consolo al mio paese, che farà la
2: povera

0: nonna se n'è andata. Whisky!
1: C'è fuori uno straniero?
2: Chi?
1: Non l'ho mai visto. Sembra di San Francisco. Ma chi è sto whisky ed acqua?

0: il pentone, l'hanno preso a bella e son morto.
1: Figlio di cane, mostraci la tua lurida faccia. Tu sei con Ramirez?
0: Un fuggito lo diavo, se volete vi porto sulla sua traccia.
1: Questo sudicio ladro ci canna.
0: Ah, non vi inganno!
1: Conosci il nascondiglio?
0: È poco più d'un miglio alla madrona cagnara. Vi mostrerò la strada in nomi di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non vi inganno. Se volete vi porto. Li pianterò nel dorso la mia navata!
1: Si va!
0: E annuvolato avremo la tormenta!
1: Legata!
0: Nel buon colpo!
2: Si tenta!
1: A cavallo! A cavallo!
0: Non è preso e nel ballo!
3: Dove si va? Dove si va?
0: Sincero!

0: niente.
1: Mi sono lasciato prendere per spiarli. Mi seguono nel bosco I nostri. Questo dredge un fischio. Se c'è il colpo, col fischio rispondete.
2: Quest'uomo sa la traccia di Ramirez.
0: Alla mia!

0: Fermatevi! Se visto qui intorno un altro ceffo messicano...
1: Dove
2: andate?
3: Il segnale!
1: Ascoltate! Che sarà questo fischio? In quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi,

0: Yeah, but...
1: Hello!
2: Chi sarà?
0: Non rispondere. Taci!
2: Non farti sentire geloso, Jack Frantz!
3: Cosa veduto, Ramiere, su sentiero?
2: Vengo da dormire!

0: Quante?
1: Una.
0: Due.
1: Due assi e un paio.
0: Niente.
1: Pari, siamo pari. Evviva.
0: Ora è la decisiva.
1: Sì. Taglia.
0: Re, mi duole delle amare parole.
1: Scarta.
0: Oh,

ma per Dio, se ti prendo un allaccio e non ti faccio scontare ogni tormento, puoi sputarmi sul viso.